0: Engoronga ne atu eche papa. Hemi chine kosan, namo kinge pesa. *292#. *292#. *292#. Kaya si tana taligurin Fiola. Fiola? Fiola. Fiola? Fiola. Fiola? Fiola. Fiola. Fiola. Yamune. Imyano. Malgom, number tau Viola negeat.
1: Number three.
0: Hey, Viola. Number three ko goni silungi shik 100,000. Congratulations. Pongge sa kamsa matitil eh? Matitil si mo ito.

ame chi chita no tege ne tile tigete chita no ninge ni le toma itil tiget en raini chi ile kapisa we acha kusa kapisa we acha kusa kapisa chita agenge eno le imite chita akenge gitio kutinge ni le imite giri jago toma itil tigete ame itil tigete ni eh chita no tege ne mite wa singishu ne mi amba kerita ne mi amba bayete ne mite amba bandi pan foreste kesi jis Kuleja jita mabed, kuleja wa mito yuba mogo bicho. Kuleja wa mi nande yuto yuba mogo bicho. Paitwe nande ku mogo bicho na nuwa singishu. Ngu nande nye, mogo bicho. Kesi jis? Chita na mito yomba le sose. Eh? Chita nota kene mito ino legile tabo yato yin. Nondi ili shiona muna yi. Eh, chita na mito je maase. Kibongwa area se. Amune ka morito. Ino lomba kibongwa area se. Eh? Amune jitane mite yomba kerije wani yomba ka abiru kwa kijutano nige lebroti chen ka abiru kwa nige lebroti chen nolamba ka abiru kwa ngori chubi kwa kipsite te alan che mungara ernesti jitab kandu liyad lakini kandu liyad na basubu kami wekbuana ngori chubi jwa mito lomba white water so lomba pi chulela che achaginye aniche mito lomba torusagege amune che mite kona so liyate olamba ine kipara neo kapkawa enorent noto gine chonjo sana Ole mite bageri nywage o. Kodi jaji ta jagi nye mampet. Bageri koko na yote. Mite bko mite upcoming bageri. Enan endet. Yani iska yi kityo ngantum kwa sulta gwa ruwati ta yi kityo. Nipu yi bageri ishe ke enan endet koko letage. Yani bageri ishe koko letage. Gini le yo jo abu nyomba bageri. Yani su wanko mnye itu. Su wanka mwa gu mnye ite. Nipu kutu abu nyomba boso ashe ke. Eh, negli c'è massa come i tagari, te notte che atla.